senza morire. È una rosa senza spine. Facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini.

0: temo che i prossimi 3, 5 e anche 10 anni vedremo l'andamento che stiamo vedendo in questi ultimi anni peggiorare ancora di più. Però a lungo termine si può e si deve ancora cercare di combattere il riscaldamento globale e tante altre crisi ambientali.
1: Il messaggio del climatologo Filippo Giorgi di fronte al caldo anomalo degli ultimi giorni in tutta Europa. I numeri confermano la gravità della situazione. In Germania sono stati superati 41 gradi con un nuovo record nazionale di 41,7 gradi a Koschen nel Brandenburgo. La notte più calda mai registrata ha visto la temperatura non scendere sotto i 29,4 gradi a Kubschutz in Sassonia, un caldo che non dà tregua nemmeno dopo il tramonto. Girano foto e video dei danni alle strade e autostrade tedesche con l'asfalto deformato o dei binari del tram di Lipsia che non hanno più potuto circolare, mentre in tutta l'Europa l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di una emergenza sanitaria. Dall'inizio dell'ondata di caldo, dal 21 giugno, sono già state stimate oltre 1.300 morti in eccesso. Che cosa sta succedendo e come pensa la Germania di adattarsi alle conseguenze della crisi climatica? Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Le temperature record hanno riacceso anche il dibattito politico. Per i verdi tedeschi questa ondata di caldo è la conseguenza di anni di ritardi nella lotta al cambiamento climatico.
2: Diese Hitze ist Ausdruck von Jahren von Inaktion. Wir zahlen jetzt den Preis dafür, dass jahrelang nichts passiert ist und wir werden weiter dafür kämpfen, damit jetzt endlich sich was bewegt für die nächsten Generationen und natürlich gleichzeitig die Klimaanpassung machen.
1: La co-presidente di Bündnis 90 di Grünen, Franziska Brandner, parla apertamente di anni di inazione e dice che serve un nuovo impegno sia per ridurre le emissioni di gas serra sia per adattare città e infrastrutture a un clima sempre più estremo. E quindi vediamo quali conseguenze trae la politica dal caldo di questi giorni, ma soprattutto quali sono state le conseguenze concrete per la Germania di questo caldo eccezionale. Ne parlo anche oggi con Agnese Franceschini in collegamento da Berlino.
3: Francesco, una prima conseguenza è senz'altro che la gente si è chiusa in casa, almeno chi non vive vicino al mare, un lago o un fiume più o meno balneabili. E questo ha avuto delle conseguenze, ad esempio su bar, ristoranti e sui negozi che non hanno l'aria condizionata.
1: Quindi anche conseguenze economiche.
3: Certo, anche se le vere conseguenze economiche sono altre. Katharina Uttermöhl è economista e coautrice di uno studio che si occupa proprio delle conseguenze del caldo per l'economia tedesca. Tra il 2026 e il 2030 le perdite potrebbero ammontare complessivamente a circa 120 miliardi di euro. Si prevedono addirittura cali del prodotto interno lordo, ovvero della forza economica, fino al 3%. Il calo dei rendimenti potrebbe frenare la propensione all'investimento delle imprese.
1: Ma a che cosa sono dovute queste perdite in concreto?
3: Ecco, innanzitutto il caldo estremo rende i lavoratori meno produttivi. Per il corpo umano temperature superiori ai 30 gradi rappresentano un notevole stress, soprattutto se non vi si è abituati. Le persone lavorano più lentamente, gli errori si moltiplicano, le macchine si surriscaldano. Se si ricorre al climatizzatore occorre più elettricità, che è costosa. A partire dai 30 gradi la produttività cala del 3% per ogni grado e i costi energetici aumentano dell'1,5% per ogni grado, ha dichiarato Uttermöhl.
1: Per non parlare poi di chi lavora all'aperto, magari sotto il sole.
3: Certo, e non a caso quando fa troppo caldo vengono vietati alcuni tipi di lavoro. In generale, secondo il Ministero federale del Lavoro, nei giorni in cui la temperatura supera i 30 gradi, le assenze per malattia aumentano di circa il 3,5%. In caso di ondate di caldo prolungate, l'aumento può arrivare fino al 6%. Anche questo comporta una riduzione della produttività.
1: Ecco Agnese, a questo proposito sappiamo che il caldo estremo provoca anche vittime. Come è andato questo fine settimana in Germania?
3: Beh sì, il caldo estremo può essere pericoloso per la vita, lo hai detto anche tu poco fa, poiché il surriscaldamento può provocare quella che chiamiamo un'insolazione, ma anche un'eccessiva disidratazione. A questo punto il corpo non è più in grado di regolare la propria temperatura, che si aggira attorno ai 37 gradi centigradi, causando un'insufficienza funzionale degli organi. La minaccia per la salute è rappresentata dalle ondate di calore, in particolare per gli anziani e le persone con patologie preesistenti, è in costante aumento a causa dei cambiamenti climatici. Se prendiamo ad esempio Colonia, durante l'ondata di caldo del fine settimana sono morte 120 persone, 4 volte di più rispetto a un normale fine settimana. Solo sabato i vigili del fuoco hanno registrato complessivamente più di 1100 interventi, mentre di solito se ne contano circa 500. In alcuni casi i soccorritori hanno rilevato una temperatura corporea di 44 gradi nei pazienti, ma il caldo provoca delle vittime anche indirettamente.
1: E in che modo?
3: Nel fine settimana almeno 26 persone sono morte per annegamento in Germania. Tutte le vittime sono uomini o ragazzi che hanno cercato refrigerio in laghi, fiumi e bacini artificiali. Soprattutto nei fiumi come il Reno e l'Elba è molto pericoloso fare il bagno a causa della corrente, ecco perché spesso è vietato.
1: E poi ci sono le infrastrutture tedesche che non hanno retto nemmeno loro il caldo.
3: Certo, il caldo ha causato anche danni al manto stradale in asfalto e cemento di alcune autostrade tra il Brandeburgo e la Sassonia-Anhalt. Ci sono state dunque delle chiusure parziali, ad esempio della A2, e se qualcuno voleva viaggiare in treno non ha avuto più fortuna, molte le interruzioni. Per questo la Deutsche Bahn e altre aziende ferroviarie hanno invitato i passeggeri a rimanere a casa a causa del caldo. Problemi ci sono stati inoltre nell'area metropolitana di Essen e alla stazione centrale di Düsseldorf. A Lipsia tutti i tram sono stati fino a questa mattina fuori servizio perché il materiale di riempimento delle rotaie del tram, situato tra le rotaie e la carreggiata, si è sciolto a causa del calore, finendo sui binari. Anche a Norimberga il servizio tranviario è stato completamente sospeso.
1: E poi, Agnese, ci sono state anche interruzioni di corrente. A cosa sono state dovute?
3: È accaduto soprattutto nella Germania occidentale e le interruzioni nella fornitura di energia elettrica sono state provocate da incendi divampati in diverse stazioni di trasformazione. Si tratta di quegli impianti che ricevono l'energia ad alta tensione e la trasformano in media o bassa tensione per la distribuzione territoriale. Con l'alto uso di corrente per condizionatori e ventilatori, poi sappiamo che il rischio blackout è dietro l'angolo.
1: Il caldo estremo trova poi impreparate anche scuole, asili, case di riposo e strutture ospedaliere. Soprattutto in queste ultime non è possibile risolvere con il consueto Hitzefrei la chiusura per il caldo. Come reagisce il governo tedesco di fronte a questa situazione?
3: In effetti gli ospedali sono stati impegnatissimi con persone in cerca di aiuto, malate o all'estremo delle forze, tanto che si è parlato di un sovraccarico dei pronto soccorso. Senza contare che le stesse strutture ospedaliere e case di cura per anziani spesso non hanno sufficienti misure di difesa contro il caldo. Mentre il Partito dei Verdi ha invocato un programma immediato da finanziare per dotare rapidamente ospedali, scuole e asili di aria condizionata prodotta da pannelli solari, il ministro dell'Ambiente Carsten Schneider della SPD ha sottolineato che le misure di adattamento al riscaldamento globale sono di competenza di Länder e comuni, i quali avrebbero a disposizione ingenti fondi per le infrastrutture locali da destinare alla protezione dal caldo. I comuni replicano che i fondi non bastano e la lotta contro il riscaldamento climatico deve essere di competenza di tutti, anche dello Stato.
1: E quali proposte ci sono per ridurre il caldo nelle città?
3: Proprio in questi giorni il presidente dell'Ordine degli Architetti di Berlino, Roswald Klinge, ha chiesto di riqualificare le città e di aumentare la presenza del verde. Si dovrebbe tornare a costruire maggiormente con materiali tradizionali come il legno e l'argilla. La percentuale di vetro negli edifici dovrebbe essere ridotta. Ha inoltre proposto di trasformare in aree verdi i parcheggi non più necessari. E in alcune città sappiamo che la depavimentazione è già iniziata per ridurre le temperature e aumentare l'assorbimento di acqua in caso di bombe d'acqua. L'altra faccia della crisi climatica.
1: Insomma, tutte misure sia sensate che realizzabili di fatto.
3: Certo, e aggiunto che si dovrebbe evitare l'installazione di un numero maggiore di impianti di climatizzazione, come avviene ad esempio in altri paesi, perché questi non fanno altro che trasferire il calore dall'interno verso l'esterno. Ciò provoca il surriscaldamento dei centri urbani densamente popolati.
1: Grazie Agnese. Non è un problema solo tedesco, ovviamente. L'ondata di caldo ha investito gran parte dell'Europa. In Italia le temperature hanno superato i 40 gradi in diverse regioni e molte amministrazioni hanno limitato il lavoro all'aperto nelle ore più calde per proteggere i lavoratori. In Francia l'impatto sanitario è già pesantissimo. L'autorità sanitaria ha stimato circa 1000 morti in eccesso in soli 3 giorni, tra il 24 e 26 giugno. Per la Germania i dati complessivi arriveranno nelle prossime settimane, perché sono di competenza delle regioni e vanno riuniti. Ma come ricordavo in apertura, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno il caldo ha provocato oltre 1300 morti in eccesso in Europa. Eppure c'è chi ancora ci ricorda che ha sempre fatto caldo. Ma quindi quanto c'entra la crisi climatica con tutto questo? Ne parlo col climatologo Filippo Giorgi, membro del Intergovernmental Panel on Climate Change, che conosce molto bene sia il contesto italiano che quello europeo. Partiamo da un confronto tra Germania e Italia, dove si sfiorano più spesso i 40 gradi. La Germania è semplicemente ancora poco abituata a queste temperature.
0: Ormai anche in alcune zone d'Europa che, diciamo, nel passato non vedevano queste ondate di calore così forte, adesso cominciano ad averne addirittura più intense che non in Italia. Purtroppo questo è un andamento che ci aspettiamo continuerà nei prossimi anni e insomma bisognerà fare qualcosa da un lato per adattarsi a queste nuove condizioni, che sono particolarmente difficili nelle città per l'effetto isola di calore, e dall'altro cercare di contenere questo riscaldamento globale, che è la causa principale di questi nuovi fenomeni.
1: Ecco, tra poco entriamo nel dettaglio, ma intanto sembra che l'Europa si surriscaldi più velocemente di altre parti del pianeta. Perché?
0: Sì, questo perché soprattutto l'area del Mediterraneo e anche d'estate alcune zone dell'Europa centrale, appunto come la Germania e la Francia. Il motivo principale è che queste zone si trovano in aree di transizione climatica da un clima che è desertico o semidesertico nel Nord Africa ad un clima temperato e mite del centro e nord Europa. Quindi in questi casi anche dei piccoli cambiamenti nella circolazione generale atmosferica crea dei grossi effetti. In particolare quello che notiamo è che uno degli effetti del riscaldamento globale è di spostare verso i poli la direzione delle perturbazioni. Quindi perturbazioni che normalmente andrebbero in Italia piuttosto che in Francia o Germania vanno più verso nord. Quindi in queste zone si creano fenomeni di ondate di calore ed anche di siccità più importanti, mentre alle alte latitudini in realtà aumenta la piovosità, e questo è quello che stiamo un po' vedendo anche in Europa.
1: Ecco, questo fenomeno che appena descritto si affianca ad altri come anticicloni e il famigerato El Niño, gioca qualche ruolo in questa ultima ondata di caldo?
0: Quello che lei chiama il famigerato fenomeno di El Niño in realtà non ha molto a che fare con il clima europeo. Il fenomeno del Niño, che si sta adesso costruendo e che in genere al suo picco d'inverno, è un fenomeno che influenza soprattutto i climi tropicali e anche le temperature dell'oceano equatoriale, del Pacifico equatoriale. In questo modo influenza la temperatura globale, ma in realtà sull'Europa non ha un grandissimo effetto diretto. Quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno che ormai c'è quasi ogni anno, cioè ci sono delle ondate di calore sempre più intense, sempre più frequenti, che durano sempre di più. Non so, magari molti ricorderanno la famosa estate del 2003 che colpì anche la Germania, in cui ci furono in tutta Europa diverse decine di migliaia di vittime, e all'epoca si disse che quello era un evento che sarebbe dovuto accadere una volta ogni qualche migliaio di anni. Invece ormai da allora ne abbiamo vissuti altri 4-5, e questo ci dice che quindi proprio il clima sta cambiando in maniera fondamentale, anche e soprattutto per l'Europa.
1: Lei fa parte della comunità scientifica che da decenni descrive scenari molto simili a quelli che oggi stiamo vivendo. Ora che questi effetti sono con molta più frequenza sotto gli occhi di tutti, qual è la priorità? Come possiamo reagire come individui e come comunità?
0: Allora, qui ci sono due modi, come dice lei, di reagire. Uno è il cosiddetto adattamento. Ormai questi eventi stanno accadendo più spesso, impattano sempre di più e quindi, come dire, non voglio dire dobbiamo abituarci, ma dobbiamo imparare a rispondere a questi eventi. Per esempio nelle città cercare di fare in modo di rinfrescare le città, perché altrimenti veramente si può superare quella che viene chiamata la soglia di vivibilità, dove diventa veramente troppo difficile essere fuori. Ci sono varie strategie per farlo a livello urbano: piantare più alberi, avere più zone, cercare in qualche modo di appunto rinfrescare gli ambienti urbani. La cosa più importante però è di cercare di contenere il riscaldamento globale all'interno di quella che nell'accordo di Parigi era stata individuata come la soglia di pericolo, cioè i 2 gradi di riscaldamento globale rispetto a valori preindustriali. Siamo già a 1,25, 1,30, quindi non siamo lontani, e per fare questo bisogna ridurre le emissioni di gas serra. La cosa principale è di ridurre l'uso di combustibili fossili, la cosiddetta decarbonizzazione del sistema energetico. Questo è un cambiamento molto fondamentale in cui l'Europa in realtà è leader, e a livello mondiale è purtroppo un problema politico, a meno che è diventato un problema politico molto importante, come si sa bene, cambia un'amministrazione, cambia la posizione rispetto a questa problematica, e secondo me questo è un grande problema.
1: Certo,
0: perché il riscaldamento globale c'è sia per chi vota a sinistra che per chi vota a destra.
1: Chiaro.
0: E quindi è un problema di tutti.
1: Ancora più importante allora è forse la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a questo proposito, e stiamo assistendo a un chiaro paradosso, perché mentre gli effetti della crisi climatica sono sempre più evidenti, il tema invece sembra ricevere meno attenzione nei media. C'è l'osservatorio di Pavia ad esempio che ha notato che negli ultimi 3 anni in Italia la copertura sul clima è diminuita addirittura oltre il 50% nei telegiornali, e da pochissimo nel Regno Unito un gruppo di climatologi ha denunciato che durante l'ondata di caldo ancora di maggio 3 notizie su 5 non facevano alcun riferimento alla crisi climatica. Come interpreta lei questa tendenza? Si tratta di rassegnazione della società oppure proprio di una tendenza politica?
0: Allora, per quanto riguarda quello che diceva lei, cioè i telegiornali e così via, secondo me sicuramente un atteggiamento politico, almeno in Italia. Adesso non so come sia la situazione in Germania piuttosto che nel Regno Unito, ma come lei sa, in Italia quando cambia, diciamo, il colore politico del governo, cambiano anche i telegiornali. E almeno per quello che ho notato io, cambiano le persone che vengono interpellate sulla questione del riscaldamento globale, e questo fa parte di quel problema di cui parlavamo prima. La spinta secondo me deve venire dal basso, dalla società civile e soprattutto da quella che viene chiamata generazione Z, cioè dai ragazzi. Abbiamo visto come, per esempio, nel caso del referendum che c'è stato un paio di mesi fa, i ragazzi si sono attivati e adesso, a prescindere dallo specifico della consultazione, hanno veramente ribaltato la situazione politica. Quindi io penso che ci sia un grandissimo potenziale. Se si riesce a organizzare la cosiddetta generazione Z, io penso che veramente si possano cambiare le cose.
1: L'invito e la speranza di Filippo Giorgi in questa corsa contro il tempo della crisi climatica. Oggi a Berlino e a Colonia la temperatura massima è stata di 27 gradi, piuttosto fresco in confronto al weekend passato con ben 10 gradi in più. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Le temperature dovrebbero continuare a diminuire rispetto ai picchi eccezionali degli ultimi giorni, ma l'estate è tutt'altro che finita. In Germania, dopo il passaggio di alcuni temporali, i valori torneranno più vicini alle medie stagionali, anche se gli esperti non escludono nuove ondate di caldo già nella prima metà di luglio. In Italia invece il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, con temperature ancora spesso superiori ai 35 gradi e punte vicino ai 40 nelle aree interne alternate a fasi più instabili al nord. Insomma, questa ondata passerà, ma il messaggio è chiaro. Eventi come questo non sono più un'eccezione, tornano sempre più spesso. E come ci ha ricordato il climatologo Filippo Giorgi, nei prossimi 3-5 anni la situazione potrebbe ancora peggiorare. Sul lungo periodo, però, la lotta al cambiamento climatico resta possibile e dipenderà dalle scelte che faremo oggi. Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD, finisce qui per oggi. Su ARD Sounds e sulla vostra piattaforma audio preferita trovate tutte le nostre puntate. Ciao e a domani da Francesco Marzano.
4: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.